0: tutte piace, tutto a me ni.
1: Che siete seretni,
0: che siete knevetni, ciò che c'è mi melodrama. Schenki bella nam hol, becco mi diavo. Ripaccio che si inese, la schiena ta dieti. Mi da cure menni, che siete seretni.